0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: vicino, eh. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali, sali.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Sulla capitale ucraina Kiev nella notte c'è stato un nuovo attacco russo aereo, si contano finora 4 morti e una ventina di feriti. Le autorità hanno dato l'allarme con qualche ora di anticipo, permettendo a molti cittadini di mettersi in salvo nei rifugi. In risposta ai lanci missilistici russi, l'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere preventivamente lo spazio aereo del paese. Ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di attacchi per il suo sostegno a Kiev.
3: Il raid russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Vladimir Putin e quello statunitense Donald Trump si sono sentiti al telefono proprio per parlare del conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è tra i leader politici più attesi al vertice. E a poche ore dalla sua partenza per Ankara è però tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Sul suo Truth Social, Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».
2: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Muqtada Khamenei. Intanto è stata annunciata la data del prossimo round negoziale. Le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si incontreranno di nuovo in Pakistan il prossimo 11 luglio.
3: Un turista tedesco di 19 anni è morto scivolando nelle acque del torrente Telu ad Argenio, in provincia di Como. Ad individuare il corpo sono stati altri 2 turisti di passaggio. Inutili i tentativi di rianimarlo nonostante l'intervento dei soccorsi. Il giovane avrebbe scavalcato una recinzione per accedere al letto del torrente per recuperare un pallone, ma avrebbe poi perso l'equilibrio cadendo in acqua.
2: Sono iniziati nella notte i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti in questi giorni disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore su una delle tratte nazionali più importanti, la linea Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase poi tra domenica 26 e giovedì 30 luglio, con nuovi problemi alla circolazione.
3: I risultati delle partite del mondiale giocate nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2 e si è qualificata ai quarti di finale. Ai quarti di finale anche la Norvegia, che ha vinto contro il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland. Intanto, secondo il New York Times, dietro al ritorno in gala di Balogun, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente statunitense avrebbe telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale, gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio.
2: Chiudiamo con uno sguardo al tempo per le prossime ore. Sarà una giornata ampiamente soleggiata, con cielo poco nuvoloso o qualche nube sul nord-est, sulle Alpi e sugli Appennini centro-meridionali, con qualche precipitazione nel corso del pomeriggio. Al centro-nord attesi fino a 36 gradi. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sette e due minuti, buongiorno, le principali notizie di oggi. Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia. Ad Ankara atteso anche Donald Trump, che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della Premier con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani. Il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì. Ancora assente l'attuale guida suprema Mohtaba Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini, che meno di una settimana fa aveva fatto dimettere l'AD di Ferrovie dopo i ripetuti disservizi. Venezuela, quasi due settimane dal sisma, il numero di vittime continua a salire, sono oltre 3.300, più di 10.000 ancora i dispersi. I soccorsi restano impegnati anche nell'assistere le migliaia di cittadini rimasti senza casa. L'Inghilterra batte il Messico 3-2, si classifica ai quarti di finale, passa anche la Norvegia, che ha vinto 2-1 contro il Brasile. Scoppia ai mondiali però il caso Balogun. Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il calciatore per Stati Uniti-Belgio. Ci fermiamo qui, ci risentiamo alle 7.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson,

Radio 3 Network. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.
3: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Ucraina, nella notte missili e droni russi su Kiev, almeno 10 morti, quasi 50 i feriti. Decollano anche i caccia polacchi dopo le minacce di Mosca a Varsavia per il suo sostegno a Zelensky. I raid arrivano alla vigilia del vertice NATO in Turchia, ad Ankara atteso anche Donald Trump che sui social torna ad attaccare Giorgia Meloni. Pubblicata una foto della Premier con la didascalia «Serve un ordine restrittivo». A Teheran partito il corteo funebre per Ali Khamenei, partecipano migliaia di iraniani. Il funerale durerà tutto il giorno, le celebrazioni iniziate sabato proseguiranno itineranti fino a giovedì. Ancora assente l'attuale guida suprema Muqtada Khamenei. Disagi sulla circolazione ferroviaria per l'avvio di lavori a Firenze. Per tutta la settimana sono previsti cancellazioni e ritardi anche sulla linea Milano-Roma. È una nuova grana per il ministro dei trasporti Salvini. Mondiali di calcio, Inghilterra e Norvegia passano ai quarti battendo Messico e Brasile. Scoppia il caso Balogun, Trump chiama il presidente della FIFA Infantino e fa rientrare in gara il bomber degli Stati Uniti per il match contro il Belgio. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, dunque l'Ucraina, perché nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco aereo sulla capitale Kiev. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali, ci sono vittime, almeno 10 quelle accertate finora, quasi 50 i feriti. I dati non sono ancora definitivi, le squadre di soccorso sono infatti ancora impegnate non solo in città ma anche in tutta la regione della capitale. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno all'Ucraina. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia, in vista del quale il presidente russo Putin e quello statunitense Trump si sono sentiti sabato al telefono per una chiacchierata di un'ora e mezza, proprio concentrata sul conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti è chiaramente il leader politico più atteso al vertice. A poche ore dalla sua partenza per Ankara, è però tornato la notte scorsa ad attaccare Giorgia Meloni sui social, ha postato una foto con la presidente del consiglio che lo guarda, accompagnata dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Questa provocazione rende il vertice ancora più insidioso per Giorgia Meloni, già sotto pressione per il mancato rispetto delle promesse fatte dall'Italia all'Alleanza Atlantica. Come arriva allora l'Italia a questo appuntamento? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
4: Ci presentiamo sostenendo di aver aumentato la spesa per la difesa al 2.8. In realtà questo aumento è stato realizzato in gran parte inserendo nelle spese per la difesa quelle che sono spese per la sicurezza. Bisogna vedere se gli alleati accetteranno questa nostra mandracata, come si dice a Roma, cioè aver trasformato all'improvviso tutti i carabinieri e tutta la guardia costiera in forze combattenti e non più come forze dell'ordine. Secondo, comunque, l'Europa, mentre quell'accordo di cui si parla tanto, di l'impegno a spendere una certa percentuale del PIL nella difesa, impegno che la Meloni ha ratificato, ha ribadito anche nel vertice Berlino la scorsa settimana che arriveremo entro il 2030 a spendere il 3,5, che è una cifra ancora più alta. Però al di fuori di questi impegni sulla spesa, la NATO richiede a ogni paese di fornire delle capacità, cioè richiede qualcosa di concreto, vuole che ogni paese dia un certo numero di forze corazzate, navi, aerei. E su questo il problema italiano è: senza fondi è difficile fornire, perché costano. E in quello si apre il dibattito su questi prestiti europei safe. Il governo attualmente non sembra intenzionato a prenderli per una ragione di bilancio, anche per una ragione elettorale, perché le spese militari in Italia sono altamente impopolari e ormai siamo in campagna elettorale e nessuno si vuole assumere responsabilità. Il problema però è che la Presidente del Consiglio ha ribadito degli impegni internazionali e poi i partner internazionali ci chiederanno dove stanno le risposte.
3: Ci spostiamo ora a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara oggi verrà portata in processione per le vie della città. Le cerimonie funebri proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto però, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Moqtada Khamenei. Sentiamo il servizio.
5: Oggi le autorità iraniane hanno chiuso completamente lo spazio aereo di Teheran nell'ambito dei funerali della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. Ai funerali del padre, l'attuale leader supremo Mojtaba Khamenei non si è finora mostrato. A guidare la preghiera è stato Jafar Sobhani, un ayatollah di 97 anni senza ambizioni politiche. Tra musica elettronica a tutto volume, cibo e bevande offerti gratuitamente in centinaia di stand, l'area circostante il luogo in cui si sono svolte ieri a Teheran le cerimonie funebri ricordava un festival estivo. L'atmosfera era rumorosa, la musica elettronica si mescolava ai discorsi di Khamenei e ai canti religiosi in lode dell'imam Hussein, figura storica venerata dagli sciiti. Questo clima vivace contrastava con la solennità del vicino complesso religioso, dove i presenti rendevano omaggio alla salma di Khamenei. Vestiti di nero, agitando bandiere rosso sangue, simbolo di vendetta e giustizia, alcuni partecipanti si percuotevano il petto in segno di dolore, mentre nell'area risuonavano cori come morte all'America e vendetta. Le autorità iraniane hanno proclamato festivi le giornate di ieri e oggi, hanno esortato gli iraniani a partecipare in massa alle cerimonie funebri previste nell'arco di 6 giorni. Domani il feretro sarà spostato nella città santa di Qom, a sud di Teheran, dopodiché l'8 luglio sarà Najaf e Kerbela in Iraq per suggellare il patto con gli sciiti iracheni con le autorità di Baghdad. La sepoltura avverrà il 9 luglio nella città santa di Mashhad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Andiamo ora in Venezuela. Quasi 2 settimane dal devastante terremoto del 24 giugno, continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi estratti dalle macerie e più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa. A Caracas abbiamo raggiunto Pablo Giroletti, cittadino venezuelano di origine italiana. Questa la sua testimonianza.
6: Qua la gente comincia a avere un po' più di fiducia, salgono sui suoi appartamenti, anche se il palazzo è compromesso, perché non sanno dove andare fino a che lo Stato non intervenga. Di più, la corruzione è tanta che anche affetta nei momenti di emergenza. Per esempio, i primi 3 giorni giù alla Guaira non c'era aiuto di nessun tipo, non lasciavano entrare la gente, giornalisti, pronto soccorso, e la gente si arrangiava. Adesso giù alla Guaira, con tanti gruppi stranieri, tra i quali anche italiani, cominciano con le macchinarie a rimuovere un po' e a riscattare quel che si può. Qua abbiamo bisogno ancora i sacchi per i defunti, cose per di rifugio, materassi, coperte, queste cose. E il genere alimentare, questa è la priorità. Il mio sentimento adesso è una mescolanza tra la fiducia di ricominciare, di partire, e la rabbia, l'impotenza di vedere che i nostri crollano psicologicamente, fisicamente, e nessuno fa niente.
3: Ci spostiamo in Italia, sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del ponte alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Per tutta la settimana sono previsti disagi alla circolazione, come la cancellazione di treni e ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È il risultato di anni di lavori che si sono concentrati solo su una dorsale, come ci spiega Andrea De Bernardi, ingegnere esperto di trasporti.
7: Noi veniamo da una trentina d'anni in cui sono stati fatti grossi investimenti, ma su un numero molto limitato di direttrici, diciamo, per semplificare, sull'unica dorsale Milano-Napoli, per cui oggi la rete ha alcuni nodi urbani che sono punti potenzialmente critici perché privi di alternative di uguale prestazione. Questo è perché abbiamo un sistema che è sicuramente migliorato, però è migliorato in modo molto selettivo e un po' squilibrato forse. Per cui infatti l'Italia all'inizio probabilmente aveva senso ragionare sulla Milano-Roma, Milano-Napoli, ma da una decina d'anni questa strategia è discussa. Ai tempi del 2017, ai tempi del ministro Delrio, ci fu anche un tentativo a scala nazionale di sviluppare il sistema alta velocità in un sistema un po' diverso, un po' più diffuso, che veniva chiamato alta velocità di rete, che cercava di attenuare questa concentrazione sull'unica direttrice ormai satura, dando alternative che potevano servire anche a connettere meglio le città che tuttora non sono ben servite dai treni più veloci e anche di dare risposte alle merci.
3: Per il ministro dei trasporti Salvini questa è l'ennesima grana, dopo che le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Sentiamo Alessandro Braga.
8: Ironia della sorte, una delle poche volte in cui non ha colpa potrebbe essere quella in cui l'onda della protesta lo colpirà più pesantemente, perché i certi disagi che da oggi e per tutta la settimana investiranno i pendolari italiani, con la penisola di fatto tagliata in due, con tempi di percorrenza quasi raddoppiati per le tratte nazionali più importanti, nell'opinione pubblica saranno addebitati al ministro dei trasporti, anche se stavolta la scelta di fare in questo momento, in questo modo, i lavori di manutenzione era più che obbligata. Ma tant'è, per una volta Salvini proverà l'ebbrezza di essere vittima in un carnefice della shitstorm che tante volte ha scatenato con la sua propaganda contro innocenti bersagli. Non ci voleva per Salvini in un periodo in cui deve già affrontare non pochi guai. Gli ultimi sondaggi danno futuro nazionale sempre più in crescita e ormai stabilmente sopra la Lega. All'ala nordista non basta la convocazione inutile e fasulla del tavolo dei territori per potersi dire soddisfatti di una svolta nella politica del carroccio o un ritorno ai temi originari. Il malcontento della base si sta rendendo manifesto in ogni occasione, come dimostrato anche nelle feste dove Salvini è stato a parlare in questi giorni. Il rinvio dell'incontro a Treviso, che doveva essere nel fine settimana appena concluso, ha di fatto solo rimandato la resa dei conti interna, che sembra essere ormai sempre più inevitabile.
3: Prime prove di campagna elettorale per il centro-sinistra, il campo largo, cioè Partito Democratico di Schlein, 5 Stelle di Conte e Alleanza Verdi e Sinistra di Frattoianni e Bonelli, si incontrerà a Napoli mercoledì, un incontro annunciato dalla foto di gruppo di qualche settimana fa che ha dato ufficialmente il via ai lavori. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
9: L'iniziativa di mercoledì a Napoli ha il respiro lungo della campagna elettorale, è il primo dei due appuntamenti, a Napoli l'8 e il 15 a Padova, ma più a breve termine c'è la preparazione di una battaglia comune contro la legge elettorale che dopo qualche giorno, martedì prossimo, arriverà alla Camera dei Deputati per un'approvazione che la maggioranza vorrebbe rapidissima, ma che ha ancora molte insidie e non causate solo dall'opposizione, ma da un mancato accordo dentro la maggioranza sulle preferenze e sulla variabile Vannacci. Ma intanto il campo largo si prepara a mostrarsi unito quando si tratterà di votare alla Camera. Mercoledì a Napoli Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli non parleranno però solo di legge elettorale, perché quella fotografia seduti ad un tavolo di qualche giorno fa presentava una sorta di agenda su temi sui quali finora i quattro leader del campo largo hanno sempre trovato un accordo: sanità, salari, scuola e lavoro. Su questo punteranno. A Napoli si tratta di un evento di piazza, di fatto già di campagna elettorale. Le parole di Meloni sul Quirinale per un esponente di destra ha fornito un tema in più al campo largo. Come ha detto Bersani ieri, chi va al Colle deve riconoscersi in una costituzione antifascista. I 5 Stelle sono ancora nel pieno delle loro iniziative sul programma, termineranno a metà settembre, quando si concluderanno anche le feste dell'Unità. Forse dopo allora i leader del campo largo metteranno a punto un programma comune e a quel punto però si dovrà capire che tipo di alleanza fare anche con i partiti di centro, a cominciare da Renzi. Lì nello studio.
10: Chiudiamo con i mondiali di calcio, i risultati delle partite nella notte. L'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2, si è qualificata ai quarti di finale, va ai quarti anche la Norvegia che ha vinto contro il Brasile 2-1. Scoppia il caso però sul ritorno in gara di Folarin Balogun, espulso con cartellino rosso durante la partita degli Stati Uniti contro la Bosnia. Il New York Times rivela che Donald Trump avrebbe chiamato Gianni Infantino a capo della FIFA chiedendogli di riesaminare la sua squalifica subito revocata. Balogun è il miglior marcatore degli Stati Uniti al mondiale e gli verrà quindi permesso di giocare nella notte tra oggi e domani contro il Belgio. In diretta con noi Sciauchi Senussi. Buongiorno Sciauchi.
11: Buongiorno Sara. Questo mondiale dimostra ancora una volta che i regolamenti non vengono più rispettati, che ormai a governare la FIFA e solo la volontà politica e economica americana. Diverse fonti giornalistiche, tra cui Associated Press, CNN e New York Times, come hai citato, confermano un retroscena clamoroso. Trump ha telefonato a Gianni Infantino per chiedere di riesaminare l'espulsione di Balogun decisiva per gli ottavi di finale contro il Belgio. Richiesta esaudita all'istante. Qualche minuto dopo il comunicato della commissione disciplinare, Trump ha scritto su Truth: grazie alla FIFA per aver fatto la cosa giusta e aver cancellato una grande ingiustizia. Eppure per gli Stati Uniti non c'erano margini di ricorso, ma la FIFA ha prima riunito in urgenza la commissione e poi, applicando il detto, fatta la legge, trovato l'inganno, ha tirato dal cilindro l'articolo 27, mai usato prima, per congelare la squalifica di Balogun per un anno. Una decisione senza precedenti. Dal 1970, anno dell'introduzione dei cartellini gialli e rossi, nessun espulso diretto aveva mai potuto giocare la partita successiva. Difficile credere all'indipendenza del comitato disciplinare di fronte a pressioni del genere. L'asse Infantino-Trump del resto è solido fin dal controverso premio FIFA per la pace a un presidente che ha incendiato il mondo. Per non parlare del silenzio di Infantino sul trattamento riservato all'Iran, né sull'esclusione di un arbitro somalo per il visto negato dalle autorità americane. Il comunicato del Belgio dimostra, con i regolamenti alla mano, che un rosso diretto prevede la squalifica automatica senza appello, denunciando la violazione dei principi di equità e delle stesse circolari ufficiali del torneo. La federazione belga lancia una battaglia di trasparenza che va oltre la partita di Seattle a difesa della credibilità del calcio mondiale. Resta da capire se il resto del calcio mondiale subirà ancora passivamente. Se le federazioni avessero un sussulto di coraggio, dovrebbero come minimo fare blocco comune con il Belgio.
10: Grazie Sciauchi Senussi. E alle 7.47 è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Alessandra Tommasi. Ci risentiamo alle 8.30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. Sulla Fipil in direzione Firenze, 4 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Sempre in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginesta Fiorentina e Firenze Scandicci. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Previsto un servizio di navetta gratuito di collegamento tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella. Info e aggiornamenti sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Kiev è salito a 11 il numero di vittime accertate dopo gli attacchi aerei russi che hanno colpito la città nella notte, danneggiati diversi edifici residenziali. Per le autorità della capitale si tratta dell'ennesimo crimine di guerra commesso da Mosca. L'attacco russo su Kiev arriva alla vigilia del vertice NATO che si apre domani in Turchia. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tra i leader politici più attesi al vertice, ma a poche ore dalla sua partenza per Ankara è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ha postato sui social una foto con Meloni che lo guarda, accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo".
1: In corso a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana, uccisa nel primo giorno di attacchi sull'Iran da parte di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara sarà in processione per le vie della città per tutta la giornata. Le cerimonie funebri proseguiranno quindi fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Alle preghiere pubbliche in corso nella capitale hanno preso parte migliaia di iraniani arrivati da tutto il paese. Non si è visto, almeno finora, il figlio di Ali Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, Mojtaba.
0: La Cina ha effettuato un lancio di prova di un missile nucleare nel Pacifico, lo ha fatto sapere la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione di Pechino, dicendo che l'operazione è stata un successo. Il missile, sostiene la Cina, era dotato di una testata fittizia e sia Australia che Nuova Zelanda erano state avvisate dell'esercitazione. Entrambi i paesi hanno però espresso preoccupazione per il lancio, che dicono destabilizzi la regione. Alcuni analisti interpretano la tempistica del test come una risposta alla recente firma dell'accordo di difesa tra Australia e Figi.
1: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano, che per anni ha visto scontrarsi il clan Romito Lombardi Ricucci con quello di Libergolis. In 2 degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato. 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
0: Sono iniziati stanotte i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Previsti in questi giorni disagi alla circolazione con cancellazione di treni e ritardi anche sulla tratta Milano-Roma. Si tratta della prima fase dei lavori, ci sarà anche una seconda fase tra domenica 26 e giovedì 30 luglio con nuovi problemi alla circolazione.
1: Ora i risultati delle partite del Mondiale giocate nella notte. Inghilterra e Norvegia passano ai quarti di finale battendo Messico e Brasile. E tanto scoppia il caso Balogun. Dietro al ritorno in gara del bomber degli Stati Uniti al Mondiale, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia, ci sarebbe Donald Trump. Il presidente americano ha telefonato a Gianni Infantino, a capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica, che è stata subito revocata. A Balogun verrà quindi permesso di giocare contro il Belgio.
0: 8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti delle notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione a Roma, coda tra il bivio con la 11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci. Inoltre coda in uscita Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Sempre in A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna. E code a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Infibili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci e 5 km di coda in aumento per incidente tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest. Coda in uscita Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Livorno. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche. Previsti bus navetta gratuiti tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val d'Arno e Firenze Sud. In A11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con l'A1. In A12 in direzione Livorno, coda a tratti tra Carrara e Massa per lavori. Sulla Fipilin in direzione Firenze, coda a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest, 4 km di coda per un precedente incidente. Sempre in direzione Firenze, 2 km di coda in aumento tra Montopoli Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno. Coda in uscita Santa Croce per chi proviene da Livorno. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest per lavori. Sulla diramazione per Pisa, coda in uscita Pisa Nord-Est per chi proviene dalla Fipilì. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: C'è sconcerto a Palazzo Chigi dopo l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense pubblicando una foto di lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno e Trump chiederà conto agli alleati delle spese militari relative all'Alleanza Atlantica. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea al momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Meloni aveva provato a smorzare i toni già dopo i primi attacchi di Trump, dopo il vertice di Evian. C'erano stati tentativi di ricucire che però sembrerebbero non aver avuto effetto.
2: E alla vigilia del vertice NATO la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Raid aerei sulla capitale Kiev hanno causato almeno 11 morti e una cinquantina di feriti. Altre due vittime si registrano anche a Kherson. Il Cremlino afferma di aver colpito siti militari e industriali. Le autorità ucraine ribadiscono che sono stati danneggiati diversi edifici residenziali e che questo è l'ennesimo crimine di guerra russo. I raid hanno fatto scattare l'allarme anche nella vicina Polonia. L'aeronautica militare polacca ha fatto decollare durante la notte i propri caccia dopo che ieri il Cremlino aveva minacciato Varsavia di ritorsioni per il suo sostegno a Kiev.
3: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno. Le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza, molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano all'uccisione di Donald Trump.
2: Venezuela, a quasi due settimane dal devastante terremoto del 24 giugno, continua a salire la conta delle vittime. Sono oltre 3.300 i corpi già estratti dalle macerie, più di 10.000 ancora i dispersi. Le autorità sono impegnate anche nell'assistere le migliaia di persone rimaste senza casa.
3: In provincia di Foggia ci sono stati stamattina 9 arresti per l'organizzazione e la realizzazione di 3 omicidi di mafia compiuti a Manfredonia a Mattinata tra il 2011 e il 2016. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito di una sanguinosa faida nel Gargano che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito Lombardi Ricucci con quello dei Le Bergolis. In due degli omicidi il corpo della vittima non è mai stato ritrovato, 4 dei destinatari del provvedimento cautelare si trovano già in carcere.
2: Le 9.33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10.30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben ritrovati alla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignon per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda tra Val d'Arno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola per materiale disperso. In A11 in direzione Firenze, coda tra Chiesina Ozzanese e il bivio con l'A1 per traffico. In direzione Pisa, 2 km di coda in aumento per incidente tra Prato Est e Pistoia. Sulla Fipilin in direzione Firenze, coda tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Fino al 10 luglio il nuovo ferroviario di Firenze interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campomarte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 10 e 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I leader passano, i rapporti con gli alleati restano. Sono le parole del ministro della difesa Crosetto contro l'ultimo nuovo attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni. Serve un ordine restrittivo, aveva scritto il presidente statunitense nella notte, pubblicando un meme con lui e Meloni su Truth Social alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Per Palazzo Chigi, secondo il Corriere della Sera, la linea per il momento però non cambia. Non reagiremo a questa provocazione, fanno sapere fonti dell'esecutivo. Una linea questa già dichiarata da Meloni, non sono dunque bastati i tentativi di ricucire della Presidente del Consiglio.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si apre domani ad Ankara, in Turchia. La notte scorsa la difesa aerea ucraina non è riuscita ad abbattere nessuno dei 29 missili russi sparati contro il paese a causa della carenza di missili Patriot. Gli attacchi, che per la seconda volta in soli 4 giorni si sono concentrati soprattutto sulla capitale, hanno causato 11 morti a Kiev e altre 2 vittime a Kherson.
2: A Teheran decine di migliaia di persone stanno partecipando al corteo funebre per Ali Khamenei, la guida suprema uccisa nel primo giorno di attacchi di Stati Uniti e Israele sull'Iran. La processione per le vie della capitale durerà tutto il giorno, le celebrazioni sono iniziate sabato e proseguiranno fino a giovedì, quando è prevista la sepoltura. Tra i fedeli in piazza molti inneggiano la vendetta per la morte dell'Ayatollah e anche oggi sono comparsi striscioni che invocano l'uccisione di Trump.
3: A Offenburg in Germania c'è stata una sparatoria questa mattina presto. Al loro arrivo le forze di polizia hanno trovato un uomo senza vita e una donna gravemente ferita, lo riporta il quotidiano Bild. L'area della città coinvolta, una zona residenziale, rimane transennata, sono in corso le indagini. Sulle ragioni della sparatoria non ci sono dichiarazioni ufficiali, secondo la polizia però l'episodio si è concluso e non ci sono pericoli per la cittadinanza.
2: A Savona è morto un 37enne che ieri era stato accoltellato in spiaggia. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove è stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. È ora ricercato per omicidio l'uomo che durante una lite l'ha accoltellato per poi fuggire. E sempre a Savona un 98enne ha sparato alla moglie di 86 anni per poi provocarsi delle ferite. La donna sarebbe ora in fin di vita, le cause sono ancora da accertare, ma sembrerebbe successo in seguito a una lite.
3: Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta provocando ritardi fino ad un'ora e cancellazioni di diverse corse. Succede in una giornata già difficile per il traffico ferroviario. Sono iniziati stanotte alcuni lavori sul nodo ferroviario di Firenze che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Sono previsti disagi per tutta la settimana con ritardi fino a 3 ore sulla linea Milano-Roma. È un'altra grana per il ministro dei trasporti Salvini dopo le critiche per i ripetuti ritardi dei treni per i quali aveva fatto dimettere solo la scorsa settimana l'AD di Ferrovie dello Stato Donnarumma. Le 10:33 minuti, ci fermiamo qui per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

nulla è più certo. Non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno. Siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro. Smetti di andare avanti.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Aggiù no.
2: Aggiù. Aggiù, tu faccio ne capito, mi dici. Mi sembra apparenza sempre cari, è mistero per mistero. Tu sgranam, sturo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione a Roma, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano per materiale disperso. Sempre in direzione a Roma, traffico rallentato tra Valdichiana e Chiusi. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico e coda tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Badia e il bivio con la A1. In A11 in direzione Firenze, coda a tratti tra Montecatini Terme e il bivio con la A1. Sulla Fipil in direzione Firenze, coda a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Fino al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione del ponte alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campo Marte e Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

svolta nella striscia di Gaza. Dopo due decenni di governo, Hamas scioglie l'esecutivo e apre la strada al comitato previsto dal piano di Trump. Resta però il nodo del disarmo del gruppo palestinese, principale richiesta di Israele per sbloccare la seconda fase dei negoziati. Sulla striscia i raid aerei intanto continuano, almeno 4 le vittime solo oggi. Trump attacca di nuovo Meloni, ma a Palazzo Chigi prevale la linea di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense, che si è preso gioco della presidente del Consiglio con un meme con cui le chiede distanza alla vigilia del vertice NATO. La guerra in Ucraina, 11 vittime a Kiev dopo gli ultimi raid aerei notturni. È il secondo bombardamento russo sulla capitale in 4 giorni. L'attacco arriva dopo la lunga telefonata di riavvicinamento tra Putin e Trump. Giornata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte iniziati i lavori sulla linea di Firenze. Alle cancellazioni e ritardi previsti si aggiungono 2 guasti alla linea alternativa prevista e alla stazione di Milano Centrale.

0: 12:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con una notizia dell'ultima ora, andiamo nella striscia di Gaza perché poco fa Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni. Che cosa significa e cosa succederà adesso? In studio c'è Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Alessandra. Ecco, la notizia era stata anticipata da dichiarazioni nelle ultime ore, è stata ufficializzata però solo poco fa. Hamas ha quindi sciolto l'organo che ha governato la striscia negli ultimi due decenni, cioè da quando i suoi combattenti avevano preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Si tratta di una svolta importante, lo dicevamo, i vertici del movimento hanno apertamente dichiarato che si tratta di una decisione fatta per facilitare la transizione verso il Comitato Nazionale per l'amministrazione di Gaza, l'organo che è stato creato dal Board of Peace di Trump e che dovrebbe aiutare ad attuare un governo civile. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, Hamas aveva ripetutamente detto di essere pronto a farsi da parte nella gestione quotidiana della striscia. Resta però la spinosa questione del suo disarmo ancora da risolvere. Hamas ha annunciato per oggi un'importante conferenza stampa, non ci sono però dettagli né sull'orario né sui contenuti di questa conferenza stampa. Ci sono state diverse riunioni, diversi colloqui, soprattutto tra Hamas e le altre fazioni palestinesi al Cairo, per cercare di risolvere le divergenze sul post-guerra a Gaza, in particolare sull'avvio di questa seconda fase del cessate il fuoco che è bloccato da mesi. La questione della governance resta comunque uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione di questa seconda fase. Per ora Israele ha respinto qualsiasi ritorno al potere di Hamas. Nel frattempo continuano anche i bombardamenti sulla striscia, almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi solo nella mattinata di oggi.
0: Grazie Sara. E Giorgia Meloni non ha ancora risposto all'ultimo nuovo attacco frontale di Donald Trump. Nonostante lo sconcerto, a Palazzo Chigi per ora sembra prevalere la linea dichiarata già in occasione dei primi attacchi, cioè quella di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense. E questa volta si è preso gioco di Meloni con un meme che allude alla richiesta di un selfie che Trump sostiene che la Presidente del Consiglio gli abbia chiesto. Serve un ordine restrittivo, riporta la foto pubblicata da Trump che lo ritrae insieme a Meloni, come a chiederle distanza alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il compito ora appare abbastanza arduo: separare Trump dall'America, essere indifferenti al nuovo attacco su cui non c'è rischio di fraintendimento. Vista la chiarezza, serve un ordine restrittivo riferito a Giorgia Meloni, far finta di niente e andare avanti. Il meme partito ieri quasi di notte, ora italiana, dai social di Trump è chiaro: si vede Trump di spalle e Meloni che lo guarda, e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tono e la base della nuova offesa è la stessa di un paio di settimane fa, quando il tycoon americano disse che Meloni li faceva pena, ma questo nuovo attacco arriva a poche ore da una delicata riunione della NATO, dove si dovrà decidere il contributo di ogni paese europeo alle spese di difesa della NATO. Per questo da Palazzo Chigi arriva l'ordine di non rispondere. Meloni non parla, Tajani e Crosetto si sforzano di fare dichiarazioni con cui sottolineano che gli accordi, il rapporto con gli Stati Uniti sono solidi e che questo conta, e dall'altra parte c'è Trump, del cui equilibrio comincia anche nelle dichiarazioni della maggioranza a filtrare qualche dubbio. In questo modo Meloni è sempre più spinta a coalizzarsi con quei paesi europei. Obiettivo in questi anni degli attacchi di Trump, Francia, Germania, Inghilterra, diventa sempre più difficile, se non impossibile, tornare nell'orbita del presidente americano, visto questi attacchi. Dall'opposizione si ripetono le stesse posizioni del precedente scontro. Per Elish Line le parole di Trump sono inaccettabili. Non si possono accettare attacchi da presidenti stranieri, dice Line, che però ricorda la linea di Meloni in questi anni, criticandola. I 5 Stelle più duri, Meloni da fan numero uno a Pungible di Trump. Linea allo studio.
0: Non sono dunque bastati i tentativi di ricucire di Meloni, l'ultimo lo scorso 4 luglio in occasione dei festeggiamenti per la nascita degli Stati Uniti d'America, organizzati dall'ambasciata americana a Roma, dove la Presidente del Consiglio aveva mandato mezzo governo. Perché Trump continua a provocare Meloni? Ascoltiamo il commento di Raffaella Baritono, che insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
3: Ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump, in questa sua logica amico nemico: chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano deviazioni rispetto alla linea di fedeltà. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera e anche della sua visione geopolitica. Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, anche per ragioni interne, per ragioni, come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo.
0: Alla vigilia del vertice NATO in Ucraina, in Turchia, lo sentivate, la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Per la seconda volta in 4 giorni, missili e raid si sono concentrati soprattutto su Kiev, dove si contano 11 morti e una 50 di feriti. Altre 2 vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la carenza di missili di difesa e chiesto agli alleati di prendere decisioni forti. Gli attacchi russi arrivano dopo il riavvicinamento tra Washington e Mosca. Sabato Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin. Il colloquio telefonico è durato 90 minuti e si è concentrato proprio sul conflitto ucraino. E ora torniamo in Italia. In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri. Manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. E a quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Sollicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Sollicciano, ma anche gli altri istituti di pena della regione. Ed è stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione di treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea: il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale era stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto c'è stato alla stazione di Milano Centrale, ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse. Sulla natura di questi lavori ascoltiamo Dario Balotta, responsabile trasporti di Europa Verde.
4: I lavori sono quelli del PNNR, Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione programmati. Entrambi vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana, sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavori. Diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNNR. E questo è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie.
0: La Francia si prepara ad una nuova ondata di caldo, la terza da maggio. Mentre dalle pagine del quotidiano Le Monde oggi oltre 90 tra scienziati, medici, ricercatori e intellettuali firmano un appello per chiedere l'adozione di una legge di emergenza climatica, nel sud del paese si lavora per spegnere incendi e si attendono di nuovo temperature fino a 40 gradi. Il servizio.
5: Questa mattina la Francia contava ancora più di 20 incendi attivi tra il centro e il sud del paese, il più importante nei Pirenei orientali, ha già bruciato quasi 5.000 ettari di vegetazione, provocato l'evacuazione di 10.000 persone, incenerito o danneggiato oltre una 50 di immobili, principalmente agricoli, e causato il ricovero di 5 persone, tra cui 4 pompieri intossicati o ustionati, uno dei quali gravemente ferito. La terza tappa del Tour de France, prevista oggi nella regione, è mantenuta ma senza accesso al pubblico e senza carovana pubblicitaria per limitare i rischi. Gli oltre 10.000 pompieri mobilitati in tutto il paese affrontano condizioni particolarmente propizie al propagarsi delle fiamme e temperature in aumento, con una nuova ondata di gran caldo che si abbatte sul sud del paese. La terza in meno di due mesi, già 37 gradi a Perpignan, il capoluogo dei Pirenei orientali, dei venti superiori a 50 km all'ora e appunto una vegetazione resa particolarmente infiammabile dall'assenza di precipitazioni e dal susseguirsi di canicole violente a ritmo serrato. Un vero e proprio circolo vizioso causato da un clima che non dà letteralmente tregua e da cui la Francia fatica a estirparsi, che potrebbe ripetersi tutta l'estate, con appunto già una nuova canicola che comincia in particolare nel sud del paese con temperature tra i 35 e i 40 gradi, mentre nel nord si supereranno i 30 gradi come oggi pomeriggio nella capitale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Negli Stati Uniti si sono concluse ieri le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump ha sfruttato l'anniversario per autocelebrarsi e per lanciare una campagna contro i democratici più progressisti, che il presidente ha definito il cancro comunista da estirpare. Proprio a Washington, qualche ora prima dell'atteso intervento presidenziale, un gruppo di neofascisti ha organizzato una marcia. Roberto Festa.
6: Non ha ottenuto la visibilità mediatica di discorsi e parate, ma sabato, il giorno in cui l'America ha celebrato la dichiarazione di indipendenza, centinaia di uomini mascherati hanno marciato attraverso Washington DC. Molti portavano bandiere confederate ed erano guidati da Thomas Rousseau, fondatore dell'organizzazione neofascista e suprematista bianca Patriot Front. Hanno percorso il centro della capitale, dalla Union Station verso il Congresso, urlando slogan come vita, libertà, vittoria e riprendiamoci l'America. La polizia di Washington e il ministro degli interni Doug Burgum giustificano la marcia sulla base del free speech e del libero discorso riconosciuto dal primo emendamento. Ma il Patriot Front è uno dei gruppi d'odio più radicali degli Stati Uniti e vedere i suoi membri marciare per la capitale, arrivando a prendere la metropolitana nel giorno che celebrava la dichiarazione di indipendenza, ha stupito e spaventato molti tra gli stessi residenti di Washington, che si sono rivolti alla polizia. L'episodio è comunque significativo. Nei giorni in cui Donald Trump pronunciava discorsi segnati da un'aggressiva e datata retorica anticomunista, da un nazionalismo etnico e identitario, centinaia di fascisti giravano indisturbati per la capitale, in una plateale dimostrazione di come le politiche dell'amministrazione Trump abbiano dato visibilità, abbiano normalizzato le frange più violente della società americana. Da New York, Lina allo studio.
0: In chiusura, ai mondiali di calcio maschili crescono le polemiche sul caso Balogun. La federazione calcistica belga ha scritto alla FIFA contestando la decisione di sospendere il cartellino rosso all'attaccante statunitense espulso durante la partita contro la Bosnia. La FIFA avrebbe interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. Belgio e Stati Uniti si affronteranno stanotte negli ottavi di finale. Dietro la decisione di sospendere l'espulsione di Balogun c'è la diretta richiesta di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Luca Pisapia è scrittore e giornalista sportivo.
7: Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole ombra spray. setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate e l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, coda tra Chiusi e Fabbro per un veicolo in fiamme al chilometro 417 e 600. In Fipili in direzione Firenze, disagi per un mezzo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Lastra Signa. Fino al 10 luglio il nuovo ferroviario di Firenze è interessato dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino. I treni alta velocità sono in parte deviati sulla linea tirrenica con ritardi fino a 3 ore, cancellazioni e modifiche di orario. Previsti bus navetta tra Firenze Campo Marte e Santa Maria Novella. Principali lavori al via questa settimana a Firenze in Lungarno dei Pioppi, via Santa Maria, via Romana, via Galliano e via Jacopo da Diaceto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Waka Lova You.
1: Grazie. Grazie mille.
2: La meteo.
3: Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha fatto almeno 4 morti, lo dicono i media locali. Tra le vittime ci sono 3 donne, la zona colpita è quella di Nabatieh. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito israeliano deve cominciare a ritirarsi dal Libano, altrimenti non sarà possibile implementare il recente accordo siglato dai governi dei due paesi.
3: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che governa la striscia di Gaza. Sulla carta la decisione dovrebbe permettere il passaggio di poteri a un comitato tecnico transitorio, come prevede l'accordo di tregua con Israele sponsorizzato da Trump. Il vero nodo però rimane il disarmo dell'organizzazione palestinese.
2: Sono almeno 19 i morti e diverse decine i feriti degli attacchi russi nella scorsa notte sulla zona di Kiev. I vertici militari ucraini hanno fatto sapere che i sistemi di difesa non hanno intercettato nessuno dei missili lanciati da Mosca, chiedendo maggior supporto agli alleati occidentali. La Russia ha detto di aver colpito obiettivi militari, ma in realtà i missili sono caduti su diversi edifici residenziali. L'Ucraina e il supporto occidentale a Kiev saranno uno dei temi del vertice annuale della NATO che comincia domani in Turchia.
3: In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri, manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. È quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Solicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Solicciano, ma anche degli altri istituti di pena della regione.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Lamin Saidli, il 22enne che sabato mattina ha coltellato un uomo davanti a un bar nella periferia di Milano, ferendolo in modo grave, lo ha detto il suo legale, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. È stata una sua scelta, ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito molto scosso. Intanto iniziano a emergere i primi dettagli sul passato di Saidli. Sarebbe stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia con Emiliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere, poi avrebbe litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo è stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato.
3: È stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione dei treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ai ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea. Il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale è stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto alla stazione di Milano Centrale, che ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse.
2: Una nube di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia, dove sabato è scoppiato un vasto incendio che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche hanno invitato i cittadini a rimanere nelle loro case per non essere esposti al fumo, che risulta visibile da chilometri di distanza e ha raggiunto diverse zone di Salonicco, dove si avverte un forte odore di plastica bruciata. Le 15.34 minuti, le notizie tornano alle 17.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori e del traffico intenso si segnala un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Donald Trump ha confermato di aver chiamato Gianni Infantino, presidente della FIFA, per il cartellino rosso di Falorin Balogun ricevuto nella partita dei mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Il calciatore statunitense non avrebbe dovuto giocare contro il Belgio questa notte alle 2 italiane. Dopo la telefonata di Trump, però, la FIFA ha sospeso il cartellino rosso. Il presidente statunitense ha aggiunto che l'arbitro è un po' sospetto se guardiamo al suo passato e che ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. Trump ha anche paragonato la partita con il Belgio alle elezioni vinte da Joe Biden, dicendo che se Balogun fosse rimasto fuori l'incontro sarebbe stato truccato come il voto del 2020.
3: A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo attacco russo della notte scorsa. 21 i morti, diverse decine i feriti. Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali di adottare decisioni importanti al vertice NATO che comincia domani in Turchia. Gli ucraini hanno bisogno soprattutto di nuovi sistemi di difesa antimissile. Donald Trump ha detto che la fine della guerra è molto vicina. Il presidente americano, che ha detto questa cosa decine di volte in passato, dovrebbe incontrare Zelensky al margine del vertice NATO e nei prossimi giorni potrebbe parlare nuovamente anche con Putin.
2: E Donald Trump, parlando dallo studio Vale questo pomeriggio, ha ribadito le sue minacce all'Iran: o faremo l'accordo o finirò il lavoro, ha detto, aggiungendo, in un modo o nell'altro vinciamo. I colloqui tra Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere la prossima settimana dopo i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi è iniziato il corteo funebre di massa con milioni di persone che si sono radunate nella capitale iraniana.
3: In Toscana si aggrava il sovraffollamento delle carceri. Il DAP chiede ai direttori degli istituti di utilizzare tutti gli spazi disponibili per accettare nuovi detenuti. Detenuti tra cui spiccano 240 persone che devono essere trasferite dal penitenziario di Sollicciano, metà del quale è stato sequestrato a giugno dal Tribunale di Firenze per violazioni delle norme di igiene. Per trovare spazio, ha scritto il DAP, organo del Ministero della Giustizia, si potranno collocare brande o materassi a terra.
2: Forti disagi per i pendolari a causa di un cantiere a Firenze che impone lo stop alla circolazione dei treni sia regionali sia alta velocità all'interno della città fino al 10 luglio. Il traffico, comunica la Ferrovia dello Stato, è ridotto del 50% circa, una situazione che si ripeterà a fine mese quando inizierà la seconda fase dei lavori. Alcune delle tratte sono state spostate su una linea alternativa, la Tirrenica, ma in mattinata un guasto ha rallentato anche quella. Le 17:34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 18:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra Signa e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Treni per lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità per il traffico veicolare. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 18:30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Caso Balogun, Donald Trump rivendica la chiamata a Gianni Infantino per sospendere il cartellino rosso dato al giocatore statunitense mercoledì. Con il congelamento della sanzione, Balogun potrà giocare questa notte contro il Belgio. Per la UEFA è stata passata una linea rossa e la decisione è ingiustificabile. A Kiev si continua a scavare tra le macerie. Gli ultimi bombardamenti russi hanno fatto più di 20 morti e diverse decine di feriti. L'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Domani il vertice annuale della NATO in Turchia. Il governo italiano prova a farsi scivolare addosso l'ennesimo attacco di Trump a Meloni. I rapporti tra stati restano, le persone passano, è la linea espressa dal ministro della difesa Crosetto. Trump ha pubblicato un meme in cui chiede l'arresto di Giorgia Meloni. I due si troveranno faccia a faccia al vertice NATO. Hamas annuncia lo scioglimento dei suoi organi di governo nella striscia di Gaza e apre al governo tecnico. Resta irrisolta però la questione del disarmo. È solo un trucco per mantenere il potere militare, commenta il ministro degli esteri israeliano. Stop alla circolazione dei treni tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella fino al 10 luglio. Per andare da Milano a Napoli con l'alta velocità ci vogliono più di 7 ore, 2 ore e mezza oltre la norma, dimezzate le tratte. Il trasferimento di oltre 200 detenuti dal carcere di Sollicciano dopo il sequestro di metà delle sezioni da parte del Tribunale di Firenze aggrava il sovraffollamento negli altri istituti toscani. Il DAP ai direttori: usate tutti gli spazi disponibili, anche mettendo i materassi per terra. Continua l'ondata di caldo in gran parte dell'Europa. In Francia un altro picco è previsto entro la fine della settimana. Decine di scienziati francesi reclamano una legge di emergenza climatica attraverso un appello pubblicato oggi su Le Monde. 18:32 minuti, ci risentiamo con il giornale radio alle 19:30. Una buona serata, un buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove si registrano code a tratti a causa di un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano 2 km di coda tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni per lavori di sostituzione di ponte alpino a Firenze fino alle ore 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta gratuito di collegamento tra Firenze-Campo di Marte e Santa Maria Novella e modifiche alla viabilità per il traffico veicolare. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Verisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: La meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria.

0: Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. In onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
2: Remember, tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

certo, non sei sicuro che soffri, ma sai che è un pezzo di meno, siamo un tutt'uno, ricordi, sai che il futuro è lì dietro, smetti di andare avanti.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump rivendica la chiamata Gianni Infantino fatta prima della sospensione del cartellino rosso dato al calciatore statunitense Balogun. Questa notte giocherà contro il Belgio per la partita dei mondiali. Mentre Meloni prova a farsi scivolare addosso il nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti, un meme in cui Trump chiede un ordine restrittivo per la presidente del Consiglio prima del vertice NATO di domani. Ventidue persone sono state uccise negli ultimi attacchi russi contro Kiev. I feriti sono più di 80. Nella città si continua a scavare tra le macerie e l'Ucraina chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa. Sarà uno dei temi sul tavolo al vertice NATO che inizierà domani in Turchia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Donald Trump continua a fare quello che vuole anche ai mondiali di calcio. Oggi non ha solo confermato di aver chiamato Gianni Infantino, il presidente della FIFA, per far sospendere il cartellino rosso ricevuto dal calciatore statunitense Falorin Balogun contro la Bosnia-Erzegovina, ma ha rivendicato la telefonata. La sanzione prevedeva una giornata di squalifica che avrebbe impedito a Balogun di giocare contro il Belgio questa notte alle due italiane. Secondo il presidente degli Stati Uniti, se Balogun fosse rimasto fuori, l'incontro sarebbe stato truccato come il voto nel 2020, quando Trump perse contro Joe Biden. Il tycoon non si è risparmiato nei commenti nemmeno contro l'arbitro brasiliano Klaus. Per Trump il fallo non c'è stato. L'arbitro è un po' sospetto, ha detto, e ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere. La reazione della UEFA è stata immediata. È stata passata una linea rossa, ha scritto in una nota l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. La decisione della FIFA viene definita senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile. La Federazione Calcistica del Belgio ha inviato una lettera alla FIFA e ha contestato l'idoneità di Balogun per la prossima partita. Sentiamo Valerio Moggia, giornalista sportivo e autore di Pallonate in faccia.
3: L'intervento della UEFA sicuramente è la dimostrazione che specialmente nel calcio europeo sta crescendo da tempo e non solo da adesso. Un certo malcontento verso il comportamento di Trump. A nessuno piace quello che fa Trump e come si lega a Infantino. Il che vuol dire che, attenzione, perché nel 2027 si elegge il presidente della FIFA. Infantino si ripresenterà, attualmente è l'unico candidato, però in questo momento, insomma, io non escluderei che qualcuno stia pensando di candidarsi contro Infantino, perché francamente non credo ci sia un presidente della FIFA, non credo ci sia mai stato un presidente della FIFA tanto debole quanto è Infantino oggi.
2: Anche Joseph Butler, ex presidente della FIFA, si è espresso sulla sospensione della squalifica. I cartellini rossi non devono essere ribaltati da telefonate politiche, ha scritto su X, criticando il fatto che il presidente degli Stati Uniti possa intervenire sul presidente della FIFA. Infantino si è difeso in un comunicato dichiarando di aver spiegato a Trump che era in corso un procedimento legale che coinvolgeva gli organi giudiziari indipendenti della FIFA. Non è la prima volta però che Infantino e Trump si mostrano in buoni rapporti. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: La prova più evidente è l'ottimo rapporto tra i due al 17° piano della Trump Tower a New York, dove l'anno scorso la FIFA ha affittato un ufficio di rappresentanza per $40,000 al mese, intascati dalla famiglia del presidente, che dopo la cerimonia di inaugurazione con tanto di Coppa del Mondo nelle mani di Trump è stato per lo più vuoto e inattivo. Il cartellino rosso tolto al centravanti degli Stati Uniti è solo l'ultima delle attenzioni che Infantino ha riservato al tycoon, una specie di lunga marcia del favore iniziata con l'attribuzione della Coppa del Mondo nel 2018 agli Stati Uniti, con Canada e Messico, dietro richiesta proprio di Donald Trump, Con il genero Jared Kushner impegnato in missione diplomatica, allora lo scopo di convincere i membri della FIFA ad appoggiare questa candidatura, tanto da far titolare alla rivista New Republic, potrebbe essere la Coppa del Mondo più corrotta di sempre. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il rapporto tra i due si è intensificato. Nello sconcerto generale, Trump ha portato Infantino alla cerimonia del Board of Peace di Gaza. Infantino invece ha conferito a Trump il neonato premio per la pace della FIFA, prima di Venezuela e Iran ovviamente, tra le proteste di decine di personalità, visto che il profilo del premiato non corrisponde ai valori di tolleranza e neutralità politica a cui il premio si ispira. Infantino però ha fatto finta di nulla, in fondo è abituato a compiacere gli autocrati, vedi i rapporti con Putin e il Qatar che avevano ospitato i due mondiali precedenti. Nell'ultimo anno sono stati numerosi i suoi viaggi in Florida, è entrato così nell'orbita di Trump, è ritenuto un fedele amico. Per Infantino Trump è una priorità. La Coppa del Mondo apre un mercato sempre più ricco per il calcio. Al presidente USA interessa invece il giro d'affari negli Stati Uniti e poi il potere politico che può produrre. Miliardi di dollari con senso, cosa c'è di più importante per Trump e Infantino?
2: E veniamo all'Ucraina. A Kiev si continua a scavare tra le macerie degli edifici colpiti nell'ultimo bombardamento russo della notte scorsa. Almeno 22 i morti, 87 i feriti. Alla vigilia del vertice annuale della NATO, Zelensky è tornato a chiedere più aiuti agli alleati occidentali. L'Ucraina ha cambiato il contesto della guerra con continui attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, ma rimane ancora molto vulnerabile ai raid di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. La notte scorsa i sistemi di difesa non ne hanno intercettato nemmeno uno. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica, dove vedrà Trump, che dopo una telefonata con Putin è tornato a parlare per l'ennesima volta di fine della guerra molto vicina. In Ucraina la stanchezza e le difficoltà sono molto evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri è nel Donbass.
5: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia, perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi, perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali, che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora, saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostantinivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russa al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa, e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
2: E lo dicevamo, domani ad Ankara in Turchia si aprirà il vertice annuale della NATO. Il padrone di casa Erdogan sta diventando un interlocutore obbligato per l'Occidente. E anche per questo probabilmente sono pochissime le critiche per l'ultima stretta contro ogni tipo di opposizione, proprio in vista dell'appuntamento di domani. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
6: Attivisti per l'ambiente e i diritti umani, politici, esponenti della comunità LGBTQ+, giornalisti, attori. Non viene risparmiato nessuno dall'ondata di arresti che sta attraversando la Turchia, dove il vertice della NATO è alle porte. Nelle ultime settimane le autorità hanno fermato oltre 200 persone in una vasta operazione che, secondo il governo, serve a garantire la sicurezza del summit. Tra gli arrestati, però, ci sono anche esponenti della società civile e dell'opposizione, mentre per alcuni pesano controverse accuse di terrorismo, considerate da organizzazioni per i diritti umani uno strumento per colpire il dissenso. Flari arresti che hanno suscitato più scalpore c'è anche quello del famosissimo attore stand-up comedian Denis Göktaş, accusato di incitamento all'odio e di aver insultato il presidente Erdogan durante uno spettacolo satirico. Il suo fermo è diventato il simbolo di una stretta che investe anche il mondo della cultura e della libertà d'espressione. Secondo osservatori e organizzazioni per i diritti umani, la repressione punta a impedire qualsiasi manifestazione di protesta e a presentare al mondo, durante il vertice NATO, l'immagine di un paese completamente sotto controllo. Le critiche, però, parlano di un'ulteriore stretta autoritaria favorita anche dal silenzio degli alleati occidentali, sempre più concentrati sul ruolo strategico della Turchia nell'Alleanza Atlantica.
2: E veniamo all'Italia. È indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci di ottobre, in cui venne fatto esplodere l'auto del giornalista Walter La Vitola. La direzione distrettuale antimafia ha concesso il mandato per la perquisizione, in cui sono stati presi cellulare e computer dell'ex giornalista, fondatore del giornale L'Avanti e politico di Forza Italia. Alla Vitola e altre quattro persone arrestate martedì sono contestati i reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. E al vertice NATO, Meloni e Trump si incontreranno di persona dopo l'ennesimo attacco del presidente degli Stati Uniti alla presidente del Consiglio italiana. Stavolta Trump ci è andato davvero pesante, scrivendo che Meloni dovrebbe essere sottoposta a un ordine restrittivo. Da parte del governo italiano la linea è quella di sempre: stare in silenzio in attesa che la tempesta passi. Da Roma, Anna Bredice.
7: A poche ore dal vertice di Ankara, la parola d'ordine a Palazzo Chigi è rispondere con il silenzio, provare a dribblare ogni altra provocazione di Donald Trump e quindi evitare domani foto insieme, contatti, incontri che potrebbero rivelarsi per Meloni ennesime occasioni di provocazioni da parte del presidente statunitense. Sarà che Trump ancora una volta vede in Giorgia Meloni l'anello debole del nucleo forte dell'Europa, che infatti non a caso in questi anni ha sempre attaccato, spesso con il silenzio di Giorgia Meloni. Forse è per questo che per la seconda volta ha espresso critiche offensive nei suoi confronti. È la stessa volontà di umiliarla del primo attacco. Allora Meloni aveva risposto. Oggi rispondono i ministri, compreso Salvini, che cercano di isolare Trump, privilegiando, dicono, gli Stati Uniti, come se fosse possibile dividere le due cose. In vista del vertice, le scelte dell'Italia sulla difesa sono fatte. 16 miliardi in più di spese militari per raggiungere l'1,5% da qui al 2035, raggiungendo ora il 2,8%. Insieme a questa la scelta di non utilizzare i prestiti SAF per la difesa militari. In ogni caso l'incognita è quella di Trump, che Meloni comunque dovrà incontrare ad Ankara. Dal vertice di Evian fino ad oggi Meloni è stata quasi costretta a schierarsi con Francia, Germania e Gran Bretagna, avvicinandosi ancora di più a Bruxelles e di conseguenza lasciando spazio libero alla propaganda anti-europeista di Vannacci, che forse è ciò che fa gioco agli Stati Uniti in questo momento. Linea allo studio.
2: In serata l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha annunciato che il prossimo round di negoziati tra i governi del Libano e di Israele si svolgerà a Roma. L'incontro tra gli ambasciatori dei due paesi è previsto per la prossima settimana, il 15 e 16 luglio, e punterà a fare passi avanti sull'accordo firmato dai due governi e non riconosciuto da Hezbollah. Intanto oggi in Libano sono state uccise quattro persone in un attacco israeliano nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha detto che l'esercito deve iniziare a ritirarsi, altrimenti non sarà possibile implementare l'accordo. E in Iran, a Teheran, un fiume di persone ha seguito il feretro di Ali Khamenei. Questo è l'ultimo giorno dei funerali dell'ex guida suprema a Teheran. Domani le celebrazioni si sposteranno nella città di Qom e poi in Iraq. L'Iran sta utilizzando questo evento per mostrare all'interno e all'esterno la sua compattezza nonostante la guerra con Israele e Stati Uniti. Oggi si sono fatti vedere in pubblico diversi esponenti della Repubblica Islamica, non però l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei. E sempre più gravi le condizioni delle carceri toscane, dove il sovraffollamento supera il 135%. Sono più di 200 i detenuti che dalle sezioni del carcere di Sollicciano, sotto sequestro per gravi carenze igieniche, devono venire trasferiti in altri istituti. Il DAP per trovare i posti arriva a scrivere ai direttori di usare tutti gli spazi, anche mettendo materassi e brande per terra. Sentiamo Enrico Vincenzini, presidente di Antigone Toscana.
8: Questa cosa qui avveniva già, cioè mettere i materassi per terra o mettere le brande per terra nelle celle in situazioni di sovraffollamento come quella che stiamo vivendo, non è una pratica nuova. Anche negli anni scorsi succedeva in alcune carceri. Quello che fa specie è che venga messo nero su bianco dall'amministrazione penitenziaria. Poi con la chiusura di metà del carcere di Sollicciano, questa ondata, chiamiamola così, di trasferimenti che ci sono e ci saranno in queste settimane, poi porta a quel tipo di situazione. Questo problema qui si porta dietro una miriade di problemi. La promiscuità così, diciamo, di corpi che si sovrappongono come quello che sta avvenendo ora in carcere dal punto di vista igienico e di contenimento sanitario è ovviamente drammatico.
2: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.